0: da via.
1: Se andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.